Jean-Luc Agani, Sembejous, Cavesse, Jaire, Capé, Jean-Luc Agani, Sembejous, Locagani, Sembejous, Dalmaina, già bicicletto, ruderate, fisansous, ruderate, fisansous, Locagani.

0: poi no.
1: Tu il punto mirabel.
2: Radio Citanio.
3: Catarino più bravo.
2: L'émotion del pays.

Aquero DJ Helip ambe secanto che cante bersiu reggae ambe la giudo d'un intelligenzio artificiale e aro din la vostro emissiu occitano furo burro anan turna truba l'actualità del moment ambe Tomas che nous parlo internazionale, che nous parlo del conflitto entre Stati Uniti e Iran e a quelle difficoltà per l'ur Kurdistan de biures a quelles marits moumen on escuto Tomas Cosse din la bostro emissiu furoburo.

0: Radio Citaniu.
1: Oblati, oblata, si angiuius. Nele cantato dei dulce.
0: L'emotion del país.
2: Wofa, wofa, wofa.
3: La tande cavo si terra che non sgonfla in senchita.
4: Finché non desespera che pudem più endura.
3: Vos volete incantare.

falle o blare con un baio. Come un matto per la gentia. Che cosa un freddo sulle lance. Che l'orologio dei petalari. Che l'avvocata l'ha maletto.

sempre un dato illusi please. Per amor lo sacrifici, ero soppino di cerisi, che lo procedi lo che gaito, lo che

0: esempio il Pulevo della penisola iberica, il y a des mondes che sono della regione Catalogna, della regione d'Estremadura, donc che sono pas della quito regione d'Espagna. Il y a o di Castiglia, se derio dire. Il y a tabe di tendenze che sono legate ad appartenenza o di sensibilità che gli anarchisti diranno regionali, che d'altro utilizzeranno d'altri termini.
1: O separatismo o causa zentau.
0: Oh, ma di nubias vous reconnaissez quito patrio e quito frontiere, come vuol paradiso.

Braku djez prenes de curace, che la povus vengo passasi, ne sario in grandumace, giù sapato se calio suffrì, giù

0: La Nissarde de Nissarde Zin au Marcat de la Libé sur Radio Outsitane dit du moment où Gaitaren soki Stéphane à la télévision à Kestesser en Mazavance parlant d'énergie renouvelable en Bétrébor.
1: La semaine passée, le gouvernement présentait un plan d'électrification de l'économie française qui vise à réduire la dépendance sur les énergies fossiles en s'appuyant sur l'abondance de l'électricité descarbonée en France et issue de per una buona parte del nucleare e anche dei rinnovabili. Composato di 22 misure, l'Estato prevede di consacrare 4 miliardi e mezzo di euro cada anno fino al 2030 e dal 2030 in complemento di 6 miliardi e mezzo di miliardi già mobilizzati. L'obiettivo è di far reculare la parte delle energie fossili da 600 decenni in 2023 a 40 decenni in 2030 per giù la 30 decenni in 2035 e al revés l'elettricità d'Ario rappresenta 38 decenni della consumazione in 2035 e meno della metà in 2050. Il plan vise anche alla reindustrializzazione con 600.000 impiegati potenzialmente concerniti di una cinquantina di siti. E il certificato di economia e di energia sarà riorientato per sostenere il bastimento, il trasporto e l'industria. Le aiuti alla rinnovazione evolueranno per favorizzare la soluzione elettrica come la pompa di calore, che l'installazione deve attenere 1 milione di unità cada anno dal 2030. E d'altra parte, supprimere o interdire l'installazione di caldiere di gas. Il governo desidera anche facilitare l'implantazione di siti industriali e di centri di donate per tal di rinforzare la sovranità numerica o digitale e sostiene il sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per quanto al trasporto, l'orientazione è buttata sul sostegno alla crompa dei veicoli elettrici, in particolare perché rullano forse i taxi e altri, e le scuole modeste che hanno passato l'umeggianza di comprare un'auto elettrica avranno un arrendamento sociale che permetterà di pagare dunque una locazione per poter avere queste auto elettriche. Dunque, il y aura un plan che concernista l'elettrificazione delle attività artesanali, agricole e maritime. Infine, per l'industria, l'aiuto ciblato e contratti d'elettricità di termine lungo saranno preposati alla perfine di garantire costi stabili e accompagnare la transizione energetica. Ciò che può implagnare è che a nostro vegiare sappiamo di troppo di una dipendenza per rapporto al nucleare. Sappiamo pas los avvenimenti che si possono passare di nasanando che vengono seguire al loro daro i paesi che non mandano l'uranio sono pas in guerra, ma un giorno si può passare, mi sembra che al Kazakhstan dei messaggi può arrivare e avrà un problema come il petrolio al loro daro d'approvvigionamento. Dunque è pas una assicurazione tutta plena di dipendere del nucleare come l'urodaro che si fa a nostro vegiare una parte troppo bella a detrimento d'altre energie rinnovabili di sicuro che sia che il vento a meleolian o il sole o anche l'idrogeno o l'idroelettricità per sperare che pagare in passo di una zanada che venne vedo che avere in passo ma di la seconda parte del secolo XXI a questo favoritismo in favore del nucleare en cambio alla energie rinnovabili.
0: E très bon à ton attrapa qu'à de dimanche à 13h de l'après-midi sur Radio Titania et tabé l'oudivène réservé diffusion à 8h del Serre. Anne Gaëtan, ce qui se débannera à la télévision, à qu'est-ce que c'est, et comment ça, mais Pékin Express, qui sera sur la Sieis, Al Rayol, Medals Dragons, La Boom, un film cultissime sur TFX, sur Gulli, Las Pacances de Mr. Bean, un casse d'Atsu sur la Now, Mask Singer, l'émission La Maille Incompréhensible d'El Paf sur TFU, et le film Nous Bourga Desencusa, par Jane Okazunad, en B. Artus Elsa Zimbelstein. Sébastien, Kuntrula et Redetring, Conscientius et Professionnel, Somme idesse muda d'une sud des France, d'une zout citagne, un co des mailles. Per valida sa mutation d'où effectua une d'arrière trajecte, des routines, tous la supervision des madeleines, une inspectrice qui est au pas d'Aïssa. Et Azaki, qui est toute desrail, maître une gonductou, qui est peine se conduire une avionicas, une collègue plagelous, et des passagers, toutes maille toucats, l'une et les autres, ce qui est des US une formalitat, vavene, l'ouviage piège.
2: Attention, mesdames et messieurs, le départ de notre train est imminent. Bon voyage.
3: Ils veulent t'envoyer un inspecteur avant de te filer le poste. Ils ont envoyé Madeleine.
2: Quoi, Madeleine? La Madeleine?
3: Ouais.
2: Bon, et elle est où cette conne?
4: Elle est là, la conne. Elle est derrière vous.
5: Je suis médecin, laissez-moi passer.
4: Vous êtes médecin?
5: Oui, je suis vétérinaire.
0: Nous vous regardons, Zenkusa, Perlajen, Okazunad, et Elsa Zimbolstein, et Plamayinkar, et Zakestesser, sur TMC, à Nours, Bintesink, mais qui est nos amis, per la télévision. Est la fille d'Almagodel Serre, des radios de Citagne, Bonne Dimenshad, et Adelus.

Contumiam bello russo Tchaïkovski e ausissen la divertio de Romeo e Giulietto, pezzo composato nel 1969 e baliato a Way per lo Rotterdam Philharmonic Orchestra, dirigito come l'autore precedente per Valéry Gergiev.

dixas a tutti, se sena masso per un uro gairebe, e tutta copera osi un fin de musico classica me away, Franz von Suppe, Giulio Massenet, Beatrice Metana, Antonin Dvorak, Antonio Vivaldi, Hector Berlioz e le Hautes de Libre. Resque de pulit mundo, dunque, se per determina tutta cor, res de miliu cacchero peso de Suppe, che se sono poeto e paesan, e chiesso che sapere uno d'ubertura bailado per lo filarmonico de Londra, dirigit per Marx Wilcox.

Victor Berlioz, perciè è nascut alla debut del primer empire en 1813 e che moriguet pas pla vieille en 1869 a la fi del segon empire. Dunque, ausien de Berlioz, la marcia un reso interpretato per lo filarmonico de Londres.